Apostle Nyamin Shira Wai. Auntie Nene Mwenjira Wai. More Ahmonde. Asem na watin on su envane di trasa fatifanante. Nyamin, asem shuyan in chile chile no ni adia.